un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

se guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare.